0: Tito Roma, Ramuchimia, me so do. Tito Co, Kameni, Magumi.
1: Hello.
0: Magumi, who?
1: Batar, Batar.
0: Muluvi. Onamakura?
1: Makwanua
0: Kuvi. Filimoni? Kameni, show Filimoni, Davito. Ochi go basika sabu do nilo bana da boko mako no
1: da dar ko pelo pelo
0: mako no mako no
1: son bare un kala mo kata mi kala mo fa cemento
0: vina
1: si
0: lo beso non vale la pena mone cabina mona malo patula vina mti try.

Per non stessi come in appendi, ma come sono 22 ore e 50 minuti, mi chiedo a radio, mi chiedo non si andava a climare, ti canzato Antonio Longhi, se facciamo un tomo, mi chiedo a Cucchis, ti colonga, mi chiedo a Luani, a Maupei, a Bono, in provincia, a Zambese, ripetere, zingassi, nimbo, pani se kupa santa ba ali na jita kunda kuputa na mabasa tunkati mansiri ya le.